0: Faito FM. Faito FM za ungu yokitana lelo.
1: Ukomo wambaitu, mulonzi kevinduni, Nikisa Fire.